0: Sì, occhi e cusan bianchi.
1: Participe! 75 981 37 14 99. WhatsApp do ouvinte. Ponta Aguda FM.